0: 1969, Italian TV talk show. Montanelli is sitting, leg crossed over knee.
1: 12 anni. Se avessi scelto bene, era una bellissima ragazza bilena di 12 anni. Scusatemi.
0: I bought her from her father, he says. I chose very well. She was beautiful.
1: Ma in Africa è un'altra cosa.
0: In Africa, he says, it's another thing.
1: Regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre che mi ha accompagnato.